0: Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru,
1: Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Hai Guru, Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru

0: Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,
1: Vai
0: Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru